Esseri umani, vi comportate così proprio perché siete uomini, litigate.

Questa mattina, durante la mia passeggiata solitaria, ho pensato ai miei amori passati.